to poso kiti da bahada di bada di asa. Ifando faso fati niki badu watala badika de baha. Izende leke petu malaka di daga badu basa di ha.